0: Littore.
1: Illettore.
0: Illettore. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane, principesse, e pomponi d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 740, in Germania, 221, cento in Francia.

due. Illettre, tanto a queste contadine, cameriere, cittadine, ma potesse, baronesse, marchesane, principesse,

la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa, e ogni